0: Radio Kiss Kiss.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Mr. The Beat. Miss Cattive Abitudini con Salmo e con la Pesce. Bella questa canzone, abbiamo iniziato la grande. La Leti, buongiorno.
1: Ma sei... buongiorno.
0: Hai bisogno dell'applauso, lo so, tu appena arrivata.
1: Vai.
0: Un applauso per la Leti, ragazzi.
1: Grazie.
0: Cioè, Max, abbi pazienza, questo è un mercoledì che sta di lunedì, no? Per molti, in realtà noi non ci siamo fermati mai.
1: No.
0: Come tanti altri ascoltatori che sono lì già svegli di buon mattino, grazie per esserci. C'è chi è rientrato da questo punto lungo del 2 giugno che abbiamo consumato, la festa della Repubblica, che si consuma come un po' tutte le festività nazionali, in particolar modo 25 aprile e 2 giugno, sempre con tante polemiche, no? Contorni di polemiche.
1: Possono non mancare?
0: Cioè, quelli non possono mancare mai, che certe volte resti basito, però vabbè. E questo un po' scrivono tutti i giornali, sì. Per esempio, i quotidiani, ne dico. Questa mattina noi partiamo con quelli, ma prima vorremmo ricordare, ragazzi, pronti che c'è l'appello, ci siete stamattina, che di che umore siete, come siete messi, come va, mattinieri, perché immaginiamo in gran parte lì per lavoro, però raccontateci un po' di voi. Per farlo un solo numero, memorizzatelo, limite quello, così ogni mattina siete i nostri opinionisti. Che devono fare? La
1: allora, intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testa, appunto perché svegli a quest'ora.
0: Cioè di cosa vi occupate?
1: Certo, entrare
0: senso.
1: Un po' nel dettaglio della vostra giornata.
0: E poi quello che ci racconterete, come sempre, ci aiuta, ci fa, ci dà l'ispirazione per parlare di più argomenti. Intanto prendiamo ispirazione, se vogliamo, da quello che scrivono i giornali. Però prima volevo aprire con la versione online del Corriere.it. Notte di raid nel Golfo. Forze americane colpiscono una torre radio nell'isola di Shem, si chiama così, Qushem. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. Poi andiamo sulla prima del quotidiano La Repubblica, che apre con l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di immigrazioni, dice il presidente italiano, presidente Mattarella. Salvini diserta la parata dei fori, così come anche i vertici delle opposizioni, da qui sempre un po' la polemica politica a cui facevamo riferimento poco fa, e quello che scrive per esempio Libero, i progressisti contro le divise, il titolo è i disertori, Schlein e Conti, altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo Mattarella, assente pure Salvini, ma quest'ultimo dice per impegni al ministero. Sulla prima della Stampa di Torino non è mai finita, l'apertura con una fotonotizia con una donna ucraina ferita dagli ultimi bombardamenti, Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. Trump, Netanyahu, sei un pazzo, la telefonata tra i due leader tesa, i due leader di Stati Uniti e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, sei le vittime. Sulla prima del quotidiano Il Messaggero, anche qui si apre con La Repubblica del Futuro, siamo noi, il 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica, dice ai giovani che ha incontrato ieri. E poi l'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presenza sul territorio, l'altro titolo che mi ha riportato in prima pagina. Volevo tornare un attimo su Repubblica per questa agghiacciante storia di cronaca, bruciati vivi perché volevano essere pagati, scrive Repubblica sulla sua prima, e quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, sono stati uccisi per questo. Su Il Giornale il titolo è Orgoglio e pregiudizio, la parata del 2 giugno, multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. Poi uno spreco da abolire, le parole della Salis che appunto critica la parata del 2 giugno. Sul Resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi, questa è l'ultima notizia delle ultime ore, ne parla, ne scrive per essere precisi sulla prima Il Sole 24 Ore, energia, arriva al sì dell'Unione Europea, la flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 entro il 2027. Entro fine 2027 la condizione è che il denaro non dovrà servire appunto per i bonus ma per investimenti nel settore ambientale. Chiudiamo con la prima di Il Mattino, la prima pagina del quotidiano di Napoli, me la sono persa, spero di trovarla, insomma.
1: Sì.
0: No, eccola qui, l'ho trovata, perfetto. Anche qui l'Italia siamo noi, con le parole in Mattarella ai giovani e poi la grande parata per gli 80 anni della Repubblica nel segno della Costituzione. E droga, l'ultimo incubo, il miele da sballo comprato sui social. C'è l'allarme che scatta in tutta Italia. Sto controllando se mi è arrivato l'ultima prima pagina di stamattina. No, va bene, chiudiamo così con queste notizie. Tra poco lo sport, con l'Italia del tennis che ci dà grandi soddisfazioni. Come sappiamo abbiamo tre italiani ai quarti al Roland Garros, il torneo di tennis su terra rossa più importante al mondo. Di questo e l'altro ne parliamo tra poco. Vai, siamo pieni di rinnovato entusiasmo
1: sempre.
0: Dai, pronti, perché poi tra poco non vediamo l'ora di sentire della vostra attualità e da tutta Italia. Mattinieri, perché a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Senti che abbiamo ripescato.

0: Vabbè ragazzi, allora buongiorno dai mattinieri, buon mercoledì mattina o 3 giugno, ho fatto già dei calcoli
1: Sì.
0: Tra 2 o 3 giorni mi devi dare qualcosa di soldi.
1: No, veramente sei tu a darli a me.
0: Sì?
1: Sì.
0: Non eri tu che dovevi dare qualcosa a me?
1: No.
0: Stavo facendo 2 conti.
1: No, ho fatto io 2 conti e sei tu che devi dare a me.
0: Sempre.
1: Sì, sei tu in difetto.
0: Va bene. Allora, buongiorno mattinieri e buongiorno da Max e Raleti. Pronti? Perché tra poco sentiamo voi. Non vediamo l'ora di ascoltare un po' le vostre storie. Quale mood? Vi piace mood? Impegnativo forse?
1: Mi piace mood.
0: Cioè, quale stato d'animo avete stamattina? Siete contenti? Avete riposato molto per un ponte lungo? Non avete riposato per nulla? Dai, tra poco vi sentiamo. Nome, città da dove ci seguite, comune, provincia, quartiere, quello che volete. E appunto ci raccontate un po' di voi. Ci date il buongiorno. Buongiorno all'Italia che torna a produrre su grande scala, non che si sia fermato prima, anche perché leggevo il giro d'affari di questo ponte, il 2 di giugno,
1: è
0: si parla di miliardi,
1: alto, sì.
0: miliardi di euro spesi, qualcuno doveva stare lì al lavoro per raccoglierli sti miliardi, no? Raccolto qualcosa o sei di quella che ha donato?
1: Io sono di quella che ha donato.
0: Quelli che hanno donato?
1: Ma sì.
0: Tirato fuori soldi.
1: Ma quando mai si raccoglie?
0: No, nel senso che avrei speso, no?
1: Appunto, ho speso ma non ho raccolto.
0: Allora, ripartiamo dallo sport. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Iniziamo dalla Gazzetta. Si apre con il calciomercato. Dumfries da Moose, volta a destra nell'Inter. L'olandese va al Real, ora serve palestra. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto anche il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro che era in prestito, lo ricordiamo, al Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. Poi testa a testa per il diavolo, il Milan cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista e Allegri si libera invece oggi per Napoli. Vlahovic, la Juve, oggi firma o addio. Una telenovela durata veramente... Sì. Anni, insomma, dovrebbe concludersi quest'oggi. E poi noi in Lussemburgo, gli altri al mondiale. Poi appunto, cioè, no, l'Italia torna in campo per gli amichevoli premondiale. Purtroppo guarderemo poi il calcio d'inizio la settimana prossima. L'11 di giugno comincia il mondiale. Litti, tu che farai? Sei impegnata per quella data?
1: Sicuramente sarò impegnata.
0: Va bene, comunque. Stasera l'amichevole dell'Italia di Baldini, tutti giovani a parte Gigio Donnarumma, che è giovane anche lui, però insomma è uno dei big. La Serie A in America con 66 giocatori, 66 calciatori, club che vanno al mondiale, club italiani. L'apertura del Corriere dello Sport sul mercato, ancora una volta con Dumfries che dovrebbe essere diretto appunto in Spagna, Dumfries da Mourinho, l'Inter cambia, Perez ha in pugno il terzino olandese, la Dea apre l'asta per il suo talento, c'è l'ombra del City. Colomoni vuole la Juve, ora si tratta col Paris Saint Germain. Chelsea Svilar, c'è il rifiuto della Roma, no a 50 milioni per il portiere giallorosso. Il Bologna parla tedesco, contratto appunto all'allenatore che arriva a Bologna fino al 2028. Pio e Gigio invece guidano la giovane Italia, la nazionale Lussemburgo stasera alle 20:45 prima delle 2 amichevoli previste. Parigi, appuntamento con la storia, oggi quarti Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Fra l'altro Berrettini e Arnaldi si sfidano, derby italiano, mentre Cobolli affronta Ujiali Assim, il canadese, un altro talento giovane del tennis mondiale. Tutto sport, voglio lasciare segno nella storia della Juve, queste sono le parole del turco, vale a dire di Kenan Yıldız, definito incedibile, ridà speranza questa frase appunto ai tifosi bianconeri. Ha poi ne ho indossato questa maglia numero 10, ho capito di avere una responsabilità speciale che avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. Per la Juve intrigo Brahim Diaz, con il Real nuove mosse per Dybala Martinez, il portiere argentino, Milik Shock, io nel baratro, dice. A centropagina la foto notizia,

0: con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Yes, yes.
7: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
2: Kiss, kiss.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Yes, yes.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: bella questa coppia, perché in realtà Alfa è un po' un cantore della felicità anche lui, no? Insieme a Lorenzo Giovanotti, che è sempre cantore della vita, insieme fanno proprio una bella coppia.
1: È veramente
0: coppia.
1: Un inno alla gioia, ancora bello. Una volta, quindi bellissimo. Molto, si chiama Buon Vento.
0: Esattamente, su Radio Kiss Kiss, dove sarà alle 7:39 anche questa mattina, come sempre, da lunedì al venerdì c'è il Pippo Pelo Show e ci sono i nostri ascoltatori, questa volta Claudio.

0: Claudio da Roma, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Claudio, come stai?
1: Tutto a posto. Tutto
2: buongiorno.
1: A posto.
2: Allora.
0: Hai abbassato il tono di mille rispetto a me. Io ero partito. Questi ascoltatori, Claudio da Roma. Buongiorno, buongiorno.
1: Sono tornato da quattro giorni in moto, oggi al lavoro.
0: Quattro giorni in moto.
2: Sei ancora intontito, Claudio?
1: Stanco.
2: Sì, sì, sì. Quando fai un weekend, quando fai le vacanze, non è che ci vogliamo lamentare. Poi dopo avremo bisogno almeno di 24 ore a letto, senza fare niente, è vero?
0: Adriano, tu avresti bisogno di 24 ore a letto.
1: Confermo.
2: Sì, sì.
1: Confermo.
0: Ma anche... non a dormire, però. Secondo me.
2: No, a dormire.
1: A riposare.
0: A riposarsi sul divano.
2: A fare niente, a contemplare il soffitto.
0: Allora, io ho un amico carissimo che anche Adriana conosce, che si chiama Antonio, che fa la stessa cosa
2: tua. Ma cubitosi?
0: Sì.
2: Ah.
0: Lui mette le sue camicie nell'armadio, sono per ordine cromatico.
2: Vedi?
0: Come fai tu, giusto Claudio?
1: È una questione di praticità, sì. In tempi pre-Covid ci si metteva giacca e cravatta. Mm-hmm.
0: Quindi si parte dal bianco?
1: E prendi occhi chiusi.
0: Si parte
1: bianco,
0: dal bianco.
1: Bianco, azzurro, blu, nero.
0: Bianco, azzurro, blu, nero. Ce l'ha sistemata così.
2: Per colore e sfumature, ma anche per tessuto?
1: No, cotone.
0: L'unico cotone. Ordine che io posso riconoscere in me da questo punto di vista è che le camicie bianche ce le ho tutte in un armadio.
2: Sì.
0: Lì ce le ho tutte, ogni volta ne scelgo una diversa, insomma. Però le camicie bianche le ho messe tutte insieme. E anche un po' quelle di jeans,
2: però,
0: tipo tela, no?
2: Questo rigore ti aiuta tanto a non perdere tempo, per esempio, la mattina o quando ti vesti, è vero?
1: Era una questione di praticità.
2: Adesso
1: metto una camicia a settimana, forse, quindi è inutile. Però ho mantenuto il ritmo.
0: Perché porti molte t-shirt adesso?
1: Ormai, lavorando da casa, la felpa.
2: Sei smart working.
1: Potrei dire che ho le felpe per colore nell'armadio.
0: Beh, le felpe d'inverno, d'estate vai in t-shirt. La felpa adesso sarebbe grave.
2: Però Claudio, tutto sommato sei uno proprio molto ordinato in tutto, al di là, diciamo, dell'armadio.
1: Anche i calzini, in effetti, grigi, bianchi e neri.
0: Grigi, bianchi e neri.
2: Va bene,
0: grazie Claudio. Riprenditi.
1: Chissà
0: a te. Buona giornata. Ciao. Stanco, ma in smart working a casa. Tranquillo.
2: È anche quello, perché quando sei smart working non ti dai alla vita e quindi sei un po' più sottotono.
0: Abbiamo Antonietta che scrive che quando toglie gli slip li lascia a terra per casa. È vero, Antonietta?
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Io sono tendenzialmente molto disordinata.
0: Molto disordinata, sì.
3: Tendo a pensare che quando devo mettere in ordine c'è sempre qualcosa di più importante da fare.
0: Cioè, rispetto all'ordine, tutte le cose secondo te hanno una priorità.
3: Esatto. Poi succede che quando non so più dove mettere gli occhi, allora lì 2 giorni sono solo per l'ordine. E lì, quando poi mi metto tutto in ordine, diventa proprio un ordine paranoico che dura, se no, 5 giorni.
0: Cinque giorni l'ordine.
2: Quindi alterni l'ordine, diciamo, paranoico al disordine, quello proprio da accumulatrice seriale.
3: Esatto.
2: Vedi?
3: Poi però, quando metto in ordine, proprio mi veo, è una sensazione, è una gioia infinita.
2: È vero, è un sollievo.
3: Che bello, sta tutto profumato.
0: Senti, perdonami, tu vivi sola? Con chi vivi, Antonietta?
3: Vivevo fino a qualche anno fa con il mio cane, adesso vivo da sola.
0: Adesso vivi da sola, quindi le mutande, quando te le togli, le lasci dove vuoi, non devi dar conto a nessuno.
3: Non esageriamo.
0: Tu l'hai dichiarato, io l'ho letto qua, c'è scritto che dichiaravi.
3: No, non è vero, è una bugia, non l'ho dichiarato.
0: Dichiarato. Vabbè.
3: Non arriviamo.
2: Allora è stata romanzata la tua bio.
0: Anna Chiara romanza le bio.
2: È stata romanzata.
0: Allora, diciamo che però tu sei una che arriva a casa, si sposta. Allora, su 30 giorni, diciamo che 5 giorni al mese sono ordinati. A casa tua, gli altri 25 un po' meno, giusto?
3: Sì, succede così.
0: Più o meno.
3: Poi mi succede un'altra cosa bella, che dopo un esame, dopo un concerto, perché sono musicista, dopo una cosa stressante, il giorno dopo è dedicato all'ordine, come un poter mettere ordine nella mia mente.
2: Hai detto bene. Lo sai che ci ho riflettuto proprio ieri sera? Su questa cosa,
3: io
2: sono tornata molto tardi, molto stanca, ma ho deciso di rimettere già tutto a posto perché stamattina la stanchezza avrebbe preso il sopravvento. Sì, e io avevo voglia di vedere intorno a me tutto pulito e sistemato.
0: Ma piacere.
2: Hai ragione.
0: Sì, scusami,
2: ha ragione Antonietta.
0: Antonietta, che strumento suoni?
1: Il violoncello,
0: che bello.
2: Oh, meraviglia.
0: Io sono bravissimo col violoncello, ho fatto un concerto con Anna Chiara, sempre in la minore e sempre a gambe aperte. Sì, sì,
2: e
0: sì.
2: Gli altri se la sono date a gambe levate invece, diciamo il pubblico.
0: Esattamente. Allora, grazie Antonietta, un bacio.
3: Grazie a voi, ciao.
0: Kiss kiss a te. Stiamo facendo ordinati versus disordinati. Adriana, tu vorresti accanto una persona super ordinata? Luca com'è? Ordinato?
2: Maniacale.
0: Ordinato maniacale.
2: Sì, pesci, segno pesci.
0: Noi
2: come
0: uomini
2: mio padre.
0: Siamo così, o siamo maniacali o siamo un po' disordinati.
2: Luca è, sì, forse a volte molto maniacale. Sì,
0: è difficile la via di mezzo per l'uomo.
2: Sì, è ordinato, però chiaramente quando hai un uomo accanto così, diciamo, fai meno lavoro, meno fatica, perché lui... Io non ho mai messo mani nelle sue cose.
0: Ricordiamo che Pippino non ha mai messo mano in un armadio per ordinarlo, perché ritiene siano cose da donna, sono cose femmine. Guarda, sta facendo con la mano così. Lui nell'armadio non mette ordine, perché altrimenti può essere disonorevole per lui.
1: Stava a stare a casa.
0: Ecco, per lui può essere un disonore se qualcuno lo dovesse vedere dalla casa di fronte.
2: Ricordiamo che lui mette la parrucca quando quella volta ogni tanto
0: stende,
2: va a stendere il bucato.
0: Gli indumenti fuori il bucato fuori sul balcone.
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Io mi dichiaro ordinata, ordinatissima. Adesso diciamo meno di quando ero ragazzina, perché sicuramente tenevo a capa più fresca e meno pensieri, quindi potevo fare tutte le cose che con precisione massima. Un amico di mia sorella mi chiamava Dustin, da Dustin Hoffman.
0: Va bene, okay, grazie. Allora 347 490 0042. Adesso facciamo versus ordinati versus disordinati e vediamo chi vince. Mandate solo un messaggio: ordinata, ordinato o disordinata, disordinato. Vediamo se abbiamo più ascoltatori ordinati o più ascoltatori disordinati nelle dichiarazioni di intenti, ovviamente, perché poi le persone spesso dicono una cosa ma in realtà ne sono un'altra.
2: Perché poi ammettere il disordine è sempre un po' strano, no? Ti vergogni un po' a dire di essere disordinato.
0: Assolutamente.

0: viaggio gli ordinati, Adriana. Io non ci credo. Non ci credo che gli italiani siano così ordinati. Prego.
1: Allora, sono le 7:35 e noi siamo subito pronti a capire come sarà il tempo, visto che pare sia in arrivo questa grande perturbazione. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, potranno registrarsi nel nord-est, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Temperature massime comprese tra 20 e 28 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 21 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss, kiss. Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contact! Adoro!
10: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: che tra l'altro ha legato molto al tour con Vera e Viola.
1: Molto
0: che ha definito
1: simpatiche.
0: Molto simpatiche, sì, sì, ci teneva
1: molto,
0: a dire.
1: Molto simpatiche e carine, sono state con noi già nell'avventura sanremese, sono tornate anche in questa del tour del Kiss Kiss Way.
0: Allora, siamo andati nel Museo Egizio, te l'ho detto.
1: Ah, no, non ho visto foto.
0: Sì, abbiamo fatto una bellissima visita.
1: Ma non si potevano fare le foto?
0: Non si potevano fare, ma eravamo tutti presi dalla bellezza.
1: Com'è stato, bello?
0: Molto, molto bello e devo dire abbiamo trovato anche la tomba, diciamo, di tanti animali, c'era la tomba del gatto, dell'uccello, del pesce, del coccodrillo, c'erano le varie tombe con i sarcofagi, proprio le mummie di questi animali. Sarcofagi? Sì, non sarcofagi. Figami. Sarcofagi, ho detto bene. Figa, mi sta guardando come se avessi sbagliato.
1: Figa, la smetti.
0: Vengo di là, ti do la testata in bocca.
1: Oh, allora, mettiti il separé, dai.
0: Allora, e abbiamo visto tutti. Poi a un certo punto c'era proprio il sarcofago tuo, Adriana.
1: Pure.
0: La mummia di Adriana, e c'era la tomba della radio. C'era una tomba con dentro la radio. E c'era il tuo sarcofago mummificato.
1: Grazie.
0: Bellino da vedere. Adriana Petro. Adriana Petro 2026 dopo Cristo.
1: La morte della radio?
2: Va bene, via. Un ordine molto complesso che visto dall'esterno sembrerebbe un disordine.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: È vero, stiamo parlando di disordinati.
3: Buongiorno Radio Kiss, Mimma da Felice. Vi seguo tutti i giorni.
0: Grazie Mimma.
3: Io ordinatissima, anzi mi piace quando è in disordine, tipo il mio compagno mette in disordine e io devo mettere tutto in ordine.
0: Allora io devo fare una domanda seria.
1: Ti piace mettere in ordine?
0: Il cassetto delle mutande, come lo tenete? Mutande e calzini, io non riesco a mettere, ci provo a mettere ordine ma puntualmente diventa un delirio.
1: Io lì reggiseni, mi piace vantarmi dei reggiseni che compro, Pippo.
0: Sì.
1: Ne ho comprati altri due per il tour e li ho
0: Ricordiamo.
1: Quelli che si possono mettere anche sotto giacca.
0: Sì.
1: Uno ce l'avevo durante l'outfit. Nel cassetto, tutti selezionati per colore.
0: Mamma mia.
1: E ieri sera non vedevo l'ora di inserire il nero.
0: Pensate
1: tra i neri
0: che Adriana
1: e
0: ha comprato
1: il bianco tra i bianchi.
0: Per tenerli in forma, cioè per mantenere le forme, ha comprato delle bocce. Proprio le bocce, quelle che servono.
1: Non hai detto una cavolata.
0: Ha messo delle bocce nel cassetto e appoggia.
1: Tipo, se vuoi le bocce te le posso prestare, le metti dove meglio credi.
0: Sì, ce ne sono due.
1: Dove preferisci.
0: Adriana ha comprato queste bocce e appoggia. Già,
1: sì.
0: Come dire, in qualche modo
1: adagia le coppe
0: sulle bocce.
1: Però che soddisfazione, apri quel cassetto e vedi mutande selezionate.
0: Voi come ce le avete? Le mutande, reggiseni, i calzini, le calze agli uomini.
4: A tratti maniacale. Buona giornata da Gino.
1: Ciao Gino, sei a tratti maniacale con l'ordine, però vogliamo anche i disordinati.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del team disordinatissimi.
0: Vedi.
5: E convivo con un ordinato maniaco.
1: Oh, vedi.
5: E facciamo di quelle litigate per il mio disordine.
1: Immagino.
5: Però io non lo capisco tutta questa mania dell'ordine.
1: È un fatto anche ansioso, cioè le persone che hanno necessità di mettere a posto tutto maniacalmente fuori perché hanno bisogno di un ordine interiore.
0: Adriana, mi scrivono: per avere l'intimo in ordine devi prendere dei divisori e piegare bene i calzini.
1: Gli organizer ora si portano
0: perché
1: tantissimi.
0: Sono quei cosi con tutti i quadratini?
1: Sì.
0: Che tu metti in ogni quadratino un paio di calzini?
1: Io quelli ho.
0: No.
1: Funzionano benissimo.
0: Poi allora sono dei calzini da uomo che quando li giri io li metto risvoltati uno dentro l'altro.
1: No, non si mettono così.
0: Io li metto sempre così. Quando li giri dentro, fuori, dentro sono blu e fuori hanno le fantasie. Per cui tu li vedi tutti blu, ma in realtà sono con delle fantasie.
1: No, ma non si piegano così i calzini, Pippo.
0: Io li piego così.
5: Pippo, quello dell'ordine dei reggiseni delle mutande della nostra Adriana è l'ordine tipico di chi non ha nulla da fare.
1: Beh, certo.
5: E che può perdere tempo in queste sciocchezze, a differenza delle persone che vanno a lavorare.
1: Allora, mi è stato riferito che le sorelle
0: Emiliana
1: di Torino sono andate in adorazione con Lucilla lunedì.
0: Sì.
1: Quindi tutta un'adorazione lunedì.
0: Hanno inviato messaggi bellissimi anche, quasi chiedevano anche a Lucilla l'oroscopo, perché dicevano se lo facessi tu sarebbe sicuramente più interessante.
1: Ah, vedi.
0: Tra
1: poco Adriana vanno punite queste sorelle.
0: Torna con l'oroscopo Petro.
1: Sì, per fortuna.
0: Esattamente. Voglio fare una domanda generica. Voglio chiedere agli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss di che segno siete. E vedremo quanti ne accontenterà Adriana. 347 490 0042. Mandateci solo proprio un messaggio anche di testo con il segno zodiacale, il vostro segno zodiacale.
1: Facile.

0: Buongiorno, segno zodiacale bilancia. Ciao da Francesco da Sciacca.
1: Oh, ciao Francesco da Sciacca,
2: provincia Agrigento. Farai la bilancia?
1: Parola bilancia!
2: Allora, che... attenzione, devo farti una presentazione come si deve, visto che sei mancata lunedì.
1: Sì.
2: Ti faccio una presentazione. Signori, vai. Sta per arrivare l'oroscopetro, l'oroscopo di una donna che ha fatto più volte rinascere la radio dopo averla uccisa.
1: Meno
2: già
1: male,
2: milioni
1: però.
2: Di volte. Adriana Petro, prego!
1: Però è come la roba finisce, muore e rinasce. Vai con la sigla!
3: Oroscopetro. Oroscopetro.
1: Ecco.
3: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oggi prestiamo particolare attenzione,
2: capire?
1: Pippo, perché il nostro editore.
2: Io devo prestare attenzione.
1: No, il nostro editore, Antonio Niespolo, è bilancia.
2: Ah, è bilancia.
1: Dobbiamo prestare attenzione, cerchiamo di capire se.
2: Se stamattina ci fracassa o meno, quindi sentiamo.
1: Vediamo se corrisponde. Allora, bilancia, siete ossessionati dall'estetica, ma applicate un ordine puramente geometrico e di facciata. Lavoro, siete i diplomatici dell'ufficio o del vostro contesto. Passereste ore a mediare tra i colleghi che litigano, dimenticando di fare il vostro lavoro. Se il capo vi urla contro, voi rispondete criticando il font orribile che ha usato nelle slide della presentazione.
2: Perdonami, Antonio non ha un capo, è lui il capo.
1: Appunto.
2: Appunto. E quindi chi è che gli deve urlare
1: però
2: addosso?
1: Però è diplomatico.
2: Ah, è diplomatico.
1: È diplomatico e riesce a mediare, secondo me sì, ce l'ha come caratteristica. Poi soldi, spendete tutto in profumi, vestiti firmati e candele profumate per l'ambiente. Siete capaci di rimanere senza soldi per la cena pur di comprare quel copriletto di lino grezzo che fa molta armonia nella stanza. Anche questo, il gusto per l'estetica c'è.
2: Ce l'ha.
1: Secondo me,
2: sì, ce l'ha.
1: Poi, amore e sesso, voi non cercate un partner, cercate un modello per un servizio fotografico. Sotto il lenzuolo tutto deve essere perfetto.
2: Ma lo dice per caso che ce l'ha qua? Lo dice?
1: Però
2: l'oroscopo.
1: La passione
2: lo fa capire.
1: Lo fa capire, sì. La luce soffusa, la musica giusta, le lenzuola coordinate. Se il partner fa un movimento goffo o peggio ancora un calzino bucato, per voi l'erotismo muore all'istante e siete capaci di risentirvi dicendo: manca l'equilibrio cosmico stasera, riproviamo martedì.
2: Adriana, qua ci stanno dicendo tutti che ci hai azzeccato.
1: Hai
2: di
1: visto,
2: brutto.
1: Hai visto? Pedro.
2: L'orosco Pedro. Allora, attenzione, se avete trovato, diciamo, delle, come dire, delle cose giuste.
1: Delle affinità
2: con quello che vi ha detto Adriana, fateci sapere 347-490-0042, ovviamente se siete di questo segno, ovvero della bilancia.
1: Dopo devo dire una cosa a una mia hater.
2: Ah sì?
1: Sì, io lo dico dopo. Aspettami.
2: Ti ha scritto un messaggio?
1: Sì.
2: Va bene,
1: sempre.
2: Vai.
1: Intanto ci ritorniamo indietro nel tempo, 1997, c'era la Vede Palo.

0: anche solo uno fuera. Arabe De Palo, la flaca era del 1997.
1: Intanto sono le 7:57, pronti ad aggiornare subito l'attualità con Alessandra Prea.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, in risposta al raid americano contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano, mentre Washington prende di mira la strategica isola di Kashm. Solo poche ore prima dei nuovi scontri, Donald Trump si era detto ottimista, affermando che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine della settimana. E a Washington si continua a trattare anche tra Israele e Libano, ma gli attacchi incrociati tra Hezbollah e lo Stato ebraico non si fermano, almeno 5 le vittime nel sud del paese dei Cedri nelle ultime ore. La guerra in Ucraina, in Crimea un raid con droni di Kiev su un autobus ha causato 7 morti e 11 feriti. Incendi nel terminal petrolifero di San Pietroburgo in seguito ad attacchi ucraini, mentre sale ad almeno 22 morti e 130 feriti il bilancio degli ultimi massicci attacchi russi, soprattutto a Kiev e Dnipro. Veniamo in Italia. Le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica si sono concluse ieri sera con il grande evento I Volti della Repubblica in Piazza del Quirinale. In mattinata l'omaggio al Milite Ignoto e la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha affermato il presidente Mattarella, che ha definito la nostra Costituzione una casa comune. Tante le celebrazioni che si sono svolte ieri in tutta Italia. La cronaca: ci sarebbe il racket del caporalato dietro la morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Arrestati con l'accusa di omicidio plurimo 2 cittadini pakistani individuati grazie alle telecamere di sorveglianza. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, ha riferito un sopravvissuto. Un altro bracciante è riuscito a fuggire dalla vettura in fiamme, che parla di mafia pakistana. Una lite condominiale degenerata in omicidio in zona Prima Valle, alla periferia ovest di Roma, ha affermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 58enne che sarebbe stato colpito alla gola. I vicini riferiscono che i due avevano avuto discussioni anche in passato. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco per il recupero di 2 alpinisti polacchi, di cui uno colpito alla spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Chiudiamo con lo sport. Tennis: al Roland Garros nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in semifinale dopo aver superato la coppia composta dal ceco Nouza e dall'austriaco Oberleitner. Oggi ai quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Aliassim, Berrettini e Arnaldi si sfidano nel derby azzurro. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Allora, grazie ad Alessandra Prea che è stata con noi sabato, è venuta a trovarci al Kiss Kiss Way.
1: Perché anche, lei vive a Torino.
0: Anche venerdì che abbiamo fatto il Pippo Pelo lì con noi, quindi la salutiamo e la abbracciamo e le auguriamo una bella giornata e grazie per essere sempre puntuale con le news. Stiamo parlando di ordine verso il disordine, ma stiamo parlando anche dell'oroscopetro di Adriana, che ormai fa discutere l'intero paese. Tutti ne parlano, nel bene e nel male. L'importante è che se ne parli.
1: L'importante è che se ne parli. Ci trovate in diretta anche in TV al canale 158. Radio
0: abbiamo dei commenti su quanto è andato in onda poco fa su Radio Kiss Kiss. Prego.
1: E abbiamo, diciamo, oggi dato caratteristico comunque alla settimana del segno della bilancia, ok?
3: Ma è incredibile, io ho 2 amiche della bilancia, okay, le descritte alla perfezione.
1: Hai visto?
0: Descritte alla perfezione, vedi?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Giovanni, ho 11 anni e il mio simbolo è la bilancia.
0: Il suo simbolo?
4: Non ci ha azzeccato tanto.
0: Non ci ha azzeccato tanto.
1: Non ci ha azzeccato tanto, vabbè, sei
0: piccolo. Il nostro 11 è contro. Prego, vai.
5: Buongiorno, credo di schizzo, sono Matteo, 11 anni.
0: Pure tu 11
5: anni. E comunque l'oroscopo del bilancia ci avete azzeccato di brutto.
0: Cioè, azzeccato di brutto.
5: Di, riesco anche a mettere in difficoltà con le profumi.
0: Ah, vedi?
1: Mettere in difficoltà con i profumi.
5: A mettere in difficoltà con le profumi.
0: Quelli dei profumi?
1: Quelli dei profumi?
5: A mettere in difficoltà con le profumi.
0: Quelli dei profumi.
1: Beh, perché abbiamo parlato di profumi, di candele, sì, evidentemente sì. Anche questo bambino ha il senso.
6: Buongiorno
1: del bello.
6: Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Io sono una bilancia.
0: Una
6: con
0: bilancia.
6: Me ha sbagliato completamente.
0: Non ha azzeccato una.
1: Anche
6: io
1: croce.
6: Sono un arruffone che non ce n'è uguale. Quindi per me va bene tutto. Non sono amante dell'estetica, niente.
1: Anche non ce n'è uguale. Si sente dalla
0: voce. È una ruffone che non ce n'è uguale.
4: Ammetto, in difficoltà con le microfono.
7: Due volte che fa il mio segno e due volte che mi identifico.
1: Vedi?
7: Ma come fa? Con quelli seri, cosiddetti seri, non si trova mai.
1: Hai visto?
7: Con lei sì.
1: Mamma,
7: ma
1: che soddisfazione.
0: Bravissimo. Hai detto, allora, praticamente ha detto che il tuo oroscopo è una pagliacciata.
7: Ciao a tutti da Gianni.
0: Allora, lui ha detto quelli seri, gli oroscopi seri non si trovano mai. La pagliacciata, invece, lui si trova nella tua pagliacciata.
1: Quelli che lo fanno di lavoro, lui non si riscontra, invece con l'oroscopetro si
0: andiamo avanti.
4: Ha messo in difficoltà con le neurofobie.
8: Pippo, ciao Adriana. Devo dire che è perfettamente la descrizione di me. Bilancia, Paola d'Arezzo.
0: Ciao Paola d'Arezzo. Ciao, ti schissa a te, buona giornata.
4: Ammetto in difficoltà con le
1: neurofobie.
9: Ciao Gianluca dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Gianluca.
9: Sono della Bilancia e non ci ha azzeccato niente.
0: Non ci ha azzeccato niente.
1: Ah,
0: vedi?
1: Ma cambia segno.
0: Chi schissa te. Allora, saluti tutti voi. Grazie per esserci stati per l'oroscopo. Ma torniamo a bomba sul nostro ordinati versus disordinati. Stiamo parlando di questo questa mattina. Le notizie cosa dicono, Adriana? Cosa dicono le notizie sul disordine? Che il disordine,
1: allora,
0: una
1: il
0: volta
1: disordine,
0: diventato ordine, ti fa sentire meglio?
1: Il disordine danneggia la salute e ti fa perdere anche molto tempo, perché quando devi uscire al mattino oppure quando devi fare una cosa velocemente non trovi le cose. Invece l'ordine ti aiuterebbe anche a perdere meno tempo nella vestizione, Pippo.
0: La vestizione, esatto, prego.
10: Buongiorno, Enzina disordinata.
0: Ciao Enzina, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Io sono ordinata maniacale, ma cerco di contenermi perché mi do fastidio da sola a volte.
0: Ti dà fastidio da sola, vedi? Prego.
1: L'ordine.
11: Buongiorno Kiss, disordinata, ma ordinata nel mio disordine.
0: Sì, perché il disordine quando lo crei nessuno te lo deve toccare, perché tu lo conosci. Allora io se so che una maglia blu, faccio vedere, è sotto un monte di maglie bianche, gialle,
1: la montagnella
0: verdi.
1: Famosa.
0: Sì, esatto. Io so che è lì e la vado a cercare lì. Se viene Marina a casa e me la toglie, mi ritiene che si debba lavare. Esatto. Io mi nervosisco.
1: Certo.
0: Ma chi mi ha tolto la maglia da qua? Ma chi è stato? Sono stata io, Cesare.
1: Mari.
0: No, poi me ne vado. Nervosisco e me ne vado.
1: Poi se ne va. No, ma cioè, non ti sei mai arrabbiato sul serio con Marina?
0: Chiediglielo, mai una volta nella vita.
1: Marina.
0: Una volta mi ha
12: Sei te.
0: Una volta mi ha rovinato un divano perché ha spaccato una bottiglia di vino.
1: Ah, è ancora viva Marina?
0: Sì, il divano azzurro, quello della cucina, adesso se vedi ha delle piccole chiazze bianche, perché lei con una certa facilità per togliere il vino dal divano ha usato uno sgrassatore.
1: Ecco.
0: Lo sgrassatore ovviamente ha tolto il colore dal divano.
1: E quindi adesso?
0: E adesso il divano ha sul lato.
1: Ci sono tutte e due, sia il divano che Marina?
0: Ci sono sia lei che io. E io le ho detto non ti preoccupare, sono cose che capitano.
1: Non ci crediamo!
0: Allora, ve lo giuro!
1: Non ci crediamo!
0: Ve lo giuro sulle cose più care del mondo. Le ho detto, ma state per lei, era agitatissima, no? L'altra volta mi ha rotto la Sai che ha fatto? Mi ha rotto la pigna che era quella rossa.
1: Quello lo so.
0: Quella
1: pure
0: di Caltagirone.
1: La pigna gli ha rotto.
0: Mi ha rotto la pigna. Io non ho trovato la pigna e la pigna non c'era.
1: Te l'ha ricomprata e l'ha sostituita?
0: No, ha provato ad incollarla.
1: Amore.
0: Me la voleva dare incollata, però mancavano dei pezzi che si erano frantumati in mille minuscoli pezzettini.
1: Volevo riprendere le parole di Gian Alfonso, amico storico di Cesare Falcone, l'arte Pippo Pelo. È un lavoro logorante essere suo amico.
0: Andiamo
1: ma
0: avanti,
1: anche lavorare per lui. Andiamo
0: 347 490 0042. Siete ordinati o disordinati?
4: Prego. In difficoltà con le
13: neurofobie. Le canzoni sotto la doccia.

0: Vediamo che pica, allora, sente la forza della pica, ma
1: difficoltà con le microfono.
0: Esattamente. Con questa canzone io qualche anno fa ho vinto il premio al karaoke. Lo dico sempre.
2: E partecipava lui da solo.
0: Grazie a Paolo Vallesi.

0: la vita di Paolo Vallesi e Adriana, canzone che io ricordo a memoria perché, ripeto, mi ha dato la possibilità di vincere un importante premio al karaoke del ristorante Concord,
1: che
0: una volta esisteva nella mia città, non so se c'è ancora, ma tipo 30 anni fa.
1: E quindi hai pensato di partecipare, ovviamente, ricordiamo che era l'unico concorrente, quindi
0: non ero l'unico concorrente.
1: È l'unico che partecipava.
0: Eravamo almeno 16 e io sono arrivato primo.
1: Mamma mia!
0: C'erano certi stonatoni che Dio lo sa. Ma...
1: E il premio karaoke qual era? Un microfono tipo di bronzo?
0: No, il premio era un attestato.
2: Brava!
1: L'hai messo in cornice l'attestato?
0: No, non l'ho messo in cornice, ma ce l'ho a casa avvolto con un nastro intorno, il premio karaoke.
1: Tra le skill di Pippo Pelo esiste questa,
0: allora,
1: questo attestato, posso fare una questo domanda? Riconoscimento karaoke.
0: Se tu dovessi dirmi una canzone, Adriana, però sii sincera, perché la verità, che conosci, di cui conosci a memoria il testo. Ce l'hai una che conosci proprio dall'A alla Z, tutta la canzone a memoria?
1: Ce ne ho un paio.
0: Dimmene una.
1: È inutile cercare un perché. Non c'è mai stato niente di spiegabile.
0: Meg?
1: Tutto doveva succedere. Niente sembrava possibile. Esatto, 99
0: Meg.
1: Posse.
0: Meg con i 99 Posse. Bellissimo.
1: Io l'amavo.

0: un ricordo bellissimo, perché quando facevo i Corrieri di Kiss Kiss insieme a Francesco Facchinetti, Angela, la sorella di Meg, è stata nostra redattrice.
1: Oh,
0: quindi la saluto, Angela, che
1: no, non
0: vedo
1: lo sapevo
0: da un bel po' di tempo. Questa canzone è stupenda.
1: Io amo Meg, cioè
0: Meg
1: adoro.
0: Ancora incide canzoni e lo fa in modo perfetto. È un'artista per me straordinaria, bravissima.
1: E ha fatto anche una canzone, non vorrei sbagliare, ma sì, con il Tiro Mancino e con Elisa. Nessuna
0: sì.
1: certezza.
0: Ha voglia, ma
1: vai,
0: ne ha fatte tante.
1: Via da qui e là. Vabbè, comunque bello. Apriamo bello. Il capitolo karaoke, meraviglioso. Tu invece quale conosci a memoria?
0: Io conosco a memoria
1: La
0: Forza della Vita, Ebony and Ivory di di Paul McCartney,
1: Paul McCartney e Stevie Wonder. E quella è difficile, non è facile. What

0: Amami.
1: Bellissima questa canzone.
2: Va bene, dai, andiamo.
1: Elena, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ma
3: ciao,
1: benvenuta, Elena. Grazie. Tu te le ricordi le canzoni a memoria, Elena?
3: Abbastanza.
1: Cioè,
3: direi
1: tipo
3: abbastanza.
1: Una che ti ricordi a memoria intera?
3: Tipo le canzoni di Antonello Venditti.
1: A quale, per esempio? Grazie Roma, che ne so.
3: Le conosco praticamente tutte a memoria.
1: Veramente? Sotto il segno dei pesci, per esempio?
3: Anche, anche.
1: Ah, bello, brava.
2: Natos, bella,
1: nata
2: quella
1: sotto
2: che mi ha fatto
1: il
2: ricordare.
1: Segno dei pesci. Okay. Elena da Ferrara, ordinatissima,
3: esatto.
1: Ordina tutto per forma e per colore.
3: Esatto.
2: Ma sei nata sotto il segno dei pesci?
3: No, sotto il segno del cancro.
2: Del cancro, quindi cancro sì. Molto, sì, è tra i segni più ordinati, è vero, vero?
3: Sì. Esatto.
2: Mm-hmm. Come
3: tutto
2: picca.
3: Mutande, calze, diviso per colore, diviso per pantaloni, tutti in ordine di colore.
2: Vedi?
3: Per lunghezza.
2: Vedi?
3: Per tutto.
2: Per no, perché un'ascoltatrice Silvana mi ha detto che io sono povera d'animo perché ordino i
1: sì,
2: reggiseni per colore.
1: Allora no, sei povera no. D'animo perché hai comprato le bocce. È un po' volgare. Adriana, scusami Elena, ma Adriana ha comprato delle bocce che ha messo nel cassetto sì. Sulle quali adagia i suoi reggiseni.
3: Ma oddio, no, le bocce no. Le no, bocce, no.
1: Perché a lei piace che gli uomini. Adriana piace che gli uomini in giro le dicano: oh, che bocce che c'hai.
2: Gli uomini, sì, sì. Gli uomini che vengono, diciamo, a fare una visita al mio cassetto, diciamo, dell'intimo.
3: Certo.
1: Sì, esatto.
2: Allora, però, bello, apri l'armadio, sì. Hai una cabina armadio, cos'hai?
3: Io sì, ho due armadi, uno a piano terra e uno a piano di sopra, e sono divisi per ovviamente per i miei vestiti, ma anche quelli di mio figlio lì vengono posizionati, tutti piegati per
1: colore. Senti, Elena, visto che sei una, diciamo, quasi malata per quest'ordine,
3: sì,
1: no?
3: Sì, certo.
1: Sì, quelle così come te si chiamano malati e malate per
3: sì,
1: l'ordine.
3: Certo, esatto. È vero, me ne rendo conto.
1: Ti sei resa anche conto, come me, che quando hai comprato il secondo armadio ti sentivi felice perché avevi tanto spazio e adesso non ne hai più manco nel secondo?
3: È vero.
1: No, ragazzi, io non ce la faccio. Io ho fatto fare una stanza che è quasi tutto armadio.
2: Ma più compri,
1: cioè,
2: più accumuli.
1: E adesso certo. È già stracolmo. Io non so dove mettere la roba. E mi dispiace perché ho delle cose proprio nuove che tipo ho messo una volta, mi piacciono ancora. Non me ne posso disfare.
2: No, ti devi disfare delle cose che non metti più, vero, Elena?
3: Sì, dovresti fare un po' di decluttering.
2: E tu lo fai? Sicuro.
3: Io sì, lo faccio.
1: Ah, vedi.
3: Lo fa.
2: Ma perché
1: brava.
2: Chi è ordinata nel DNA, chi è ordinato nel DNA, in realtà è ordinato proprio perché riesce a disfarsi molto più facilmente delle cose.
3: È vero,
2: è vero.
3: Allora, sull'ordine, ma anche sul lavoro sono molto ordinata, precisa, quindi non è solo in casa.
1: Ma era una domanda così al volo, vediamo se rispondi, se sì. È preparata. L'amaranto nell'ordine cromatico va prima o dopo il rosso?
3: Secondo me va dopo.
1: Dopo il rosso, brava! Hai vinto!
2: Grande!
1: Te ne puoi andare, Elena, grazie!
2: Chi schizza a te!
1: Baci, ciao, ciao!
2: Stai sempre con noi! Allora, le persone intorno a voi che sono disordinatissime o ordinatissime che vi danno fastidio. Facciamo così.
1: Sentiamo 3, 4, chi 7. Ce l'ha le persone intorno
2: Vai.
1: Disordinate.
2: 490 0042.

0: proposito, giornata mondiale della bicicletta, ma io ricordo di un Ciro Limatola che doveva pagare pegno e doveva arrivare da Pollena qui in radio in bicicletta. Scusate, ma dovete ricordarglielo, cioè si paga pegno e il pegno va pagato sempre. Ma quanti girano in bici, quanti amano andare magari anche al lavoro in bicicletta?
1: Tutti i santi giorni utilizzo la bici per andarmene a lavorare. Fortunatamente il lavoro è a 4 passi da me, ma ahimè col caldo
0: certo,
1: è anche una fatica.
0: Però si fa un po' di sport, ti tieni in forma così.
2: Lina da Brindisi, bicicletta sempre. Se non fosse che per lavoro devo muovere degli oggetti voluminosi, la utilizzerei anche per il lavoro.
0: Beh, bella cosa, assolutamente. Quindi tanti italiani amano utilizzare la bici. C'è Maria Cristina che dice: mio marito è un patito di bici, ne abbiamo 2 da corsa e 2 da passeggio. Insomma, pieni di bici.

primo per un conduttore in radio? Essere afono, eccomi qua pronta per l'uso, insomma, mica poi tanto. Sta girando parecchio, sta tra Keite e Tentella e mi ha beccato, va bene. Comunque, giornata mondiale della bicicletta, tra le altre cose c'è un dato molto curioso, ovvero quasi il 75% degli italiani possiede, cioè ci abbiamo la bicicletta, una delle percentuali più alte d'Europa, ma siamo tra quelli che poi la usano meno. Ce l'abbiamo lì, in cantina, ferma. Anche io, ad esempio, compro le medicine e già mi sento meglio, senza prenderle, più o meno mi sembra una roba simile. Abbiamo il pensiero, quindi, e la voglia di pedalare, ma poi lo si fa poco. Nei Paesi Bassi, pensate, al contrario, ci sono più biciclette che abitanti. In città come Amsterdam, Copenaghen, oltre la metà degli spostamenti quotidiani avviene in bici. Le città più bike friendly in Italia, Ferrara, Reggio Emilia, Bolzano, Padova e Bologna, sono le città in cui ci si sposta maggiormente sulle due ruote in bici.

Bieber con Back to Friends, e adesso ci godiamo anche una bellissima novità, una canzone che racconta la capacità della vita di sorprendere proprio quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. Non dobbiamo e non possiamo avere il controllo su tutto. Ci godiamo Brescia con la sua nuova Daddio, New Kiss.

0: Brush da Dio, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il centro e parte del sud. Nel pomeriggio residui rovesci sul versante centro-meridionale adriatico e sugli Appennini del centro. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori con una tregua meteorologica piacevole. Massime comprese tra 21 e 28 gradi al centro-nord, tra 23 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. La musica.

Bob Sinclair, Guys I Can Wait. Allora, saluto e bacio a tutte le persone che mi inviano foto bellissime di percorsi fatti proprio con la bicicletta. E devo dire che c'è veramente, ci sono tante persone che amano proprio il cicloturismo. E nel 2025 l'Italia ha registrato quasi 49 milioni di presenze cicloturistiche. Si viaggia prevalentemente in coppia. Un cicloturista su 5 appartiene alla Gen Z, segno che le due ruote piacciono molto anche ai giovani. Le rotte più amate sono Ciclovia del Vento, che collega Torino a Venezia costeggiando il fiume Po, poi c'è Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, un itinerario narrativo unico che attraversa la Puglia tra Olivi Secorari e Trulli, ma ce ne sono tanti altri molto ma molto belli. Devo dire che è sicuramente un'esperienza che segna, un'esperienza molto bella che ti dà la possibilità anche di vedere posti che non potresti chiaramente vedere in altro modo. Adesso Mika Grace Kelly. Do I

0: Espressione utilizzatissima per le lamentele. Mamma mia! Ecco, da queste parti devo dire in particolar modo, Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono tanti che amano pedalare, che pedalano e come. Giornata mondiale, appunto.
1: Io e mio marito.
0: Della bicicletta.
1: Claudia da Ascoli Piceno.
0: Sì.
1: Io e mio marito siamo due appassionati di bici.
0: Ah,
1: io amo la bici. Se dovesse succedere qualche fine settimana che non riesco a farmi i miei 50 km e parecchi metri di dislivello, vado in crisi.
0: Vedi?
2: Ciao Marta, beh, ovvio, le bici sono di più in maggioranza nelle città di pianura.
0: Cioè, è più facile, no?
2: Amsterdam, ad esempio. È molto pianeggiante.
0: Sì.
2: Ferrara è molto pianeggiante.
0: Certo, ci sono anche tante piste ciclabili.
2: Bolzano città. Quindi
0: certo.
2: Non è possibile tipo Napoli che ci sono
0: salite, discese.
2: O altri paesi. Ciao a tutti.
0: Sicuramente ci sono delle città che lo permettono maggiormente, anche perché ci sono città sicuramente più attrezzate anche con le piste ciclabili. Certo, oggi ci sono le biciclette con la pedalata assistita, quindi tante persone amano comunque andare in bicicletta e girare in

Beh, devo salutare Gerardo che è appena tornato da un viaggio in bici, 520 chilometri in 4 giorni tra Trentino, Austria e Germania e ritorno, che meraviglia. È meraviglioso anche Giova, che arriverà nelle tappe del suo tour in bicicletta. Mamma che forza, ragazzi. E adesso il nostro History Kiss. Ogni strofa di questa canzone racconta un'esperienza traumatica vissuta da un bambino, perché ogni trauma resta impresso nella nostra mente e porta a ciò che siamo oggi. C'è una risposta a tutto. Crash Test Dummies con 1993.

Dummies, 1993, il nostro History Kiss. Organizzano ormai la festa di compleanno per il proprio cane. Io lo faccio, lo ammetto, sì, è un po' da fuori di testa. 20 anni fa sicuramente sarebbe stata una cosa folle, oggi lo fanno un po' tutti. E poi il mio cane è nato il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, quindi messo da parte San Valentino, non si festeggia più con mio marito, ma festeggia il compleanno del cane. Vedo tanti video veramente molto molto carini. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, saluto Max Pennino in regia. Si riparte con la musica più bella, Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese.

0: Benny Blanco con Sunset Boulevard su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Parliamo di liti familiari. Quante famiglie si rovinano, litigano, finiscono in tribunale a causa di interessi economici? Non dico nessuna novità, chiaramente. Tantissime in Italia le controversie familiari su base economica, principalmente divisioni ereditarie e scioglimento di comunioni, generano circa 150.000 procedimenti di mediazione obbligatoria ogni anno. Di questi, oltre 7.000 casi all'anno riguardano direttamente la divisione dei beni, mentre le successioni ereditarie e i diritti reali ne aggregano svariate altre migliaia, ma non solo in Italia e anche nel resto del mondo. Si litiga tanto per questioni economiche e parleremo tra poco proprio di questo, di una vincita che ha generato litigi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

storia vera questa che fa riflettere su quanto a volte sia meglio non avere troppo. Un 19enne britannico ha vinto ben 4 milioni di sterline, circa 4 milioni e mezzo di euro, giocando alla lotteria. Il ragazzo ovviamente, come prima cosa, quando ha capito di aver vinto, cosa fa? Chiama la mamma e il papà: ho vinto, sono ricco! La mamma: sei ricco? Siamo ricchi, a noi devi darci almeno la metà. Questa è la richiesta immediata. Il ragazzo si è rifiutato, proponendo ai genitori una somma di 750.000 sterline, ma loro non hanno accettato. I genitori pretendono la metà della vincita. Il ragazzo ha raccontato di non aver apprezzato soprattutto i modi e la pretesa di quei soldi, ragion per cui la vicenda sarebbe diventata una vera e propria faida familiare. Cioè, è vero che forse un figlio non potrà mai fare abbastanza per ripagare tutti i sacrifici che spesso fa un genitore, ma pretendere dei soldi vinti dal figlio, bah, non saprei quanto la questione possa essere giusta.

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Yes, yes.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Yes, yes.
7: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
5: Yes, yes.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Yes, yes.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss.

0: Hai, ragazzi, comunque voglio dire una cosa.
1: Che c'è?
0: La macchina di Alfa.
1: La macchina mia, cosa vuoi?
0: Sta talmente rovinata.
1: Ma come ti permetti?
0: Non ce la fa più proprio. A parte che ha un'anima la macchina di Alfa.
1: Io questo
0: proprio
1: lo so.
0: È stanca. Pensate che quando Alfio accende la radio,
1: vuoi? Ma cosa vuoi?
0: Le stazioni radio non esistono più.
1: Non prende più la radio.
0: Manco Radio Kiss Kiss.
1: No,
0: e noi ci lavoriamo, non c'ha neanche Radio Kiss Kiss.
1: E
0: quando
1: perché?
0: Lui accende, l'unica musica che va è questa.
1: Quale?
2: Ma, sì, non è
1: ma non è vero.
0: Ma non ce la
1: cioè, quindi io mi faccio tutti i viaggi per venire in radio.
0: Esattamente.
1: Con Malato.
0: Si mette, capito, col Bluetooth e ascolta, cioè parla al telefono. Perché
1: sì,
0: non ha la possibilità di ascoltare notiziari, radio, musica, niente.
1: Comunque,
0: quindi
1: canzone meravigliosa, Malage sui Malati.
3: Yeah. Buonasera, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: A me questa cosa è capitato proprio a marzo di quest'anno.
1: Sì.
3: Dove avevo una Panta con 300.000 km.
1: Panta.
3: E praticamente cominciavo a cacciare dei difetti, ma la sciocchezza.
0: Dopo 300.000.
3: A un certo punto abbiamo deciso di cambiare macchina,
0: Martì
3: dall'avanti fino a l'estate, giugno, luglio. La macchina l'ha sentito e ha fuso il motore, facendo fare una bella fumata bianca dal cofano.
1: Sì.
3: E poi ci ha lasciato definitivamente.
1: Ma perché?
0: Una bella fumata bianca. Allora, la fumata bianca è arrivata il Papa.
1: No, perché quando tu ti dai anche una deadline, dici: guarda, entro luglio la cambio, a maggio maggio ti
0: abbandono. Stai sicura che entro luglio quella macchina morirà prima?
1: Prima, perché non ti dà la soddisfazione. Dice: senti, brutto stronzo, mi hai utilizzato solo per i tuoi sporchi comodi.
0: Bello.
1: Ecco. Allora,
0: però, avanti 300.000 chilometri. Chi è?
1: Ma
0: capite, questa è sempre la macchina di Alfio. Abbiamo capito, fra poco
1: non
0: donna,
1: è malata,
0: dai.
1: È solo vecchietta. Adesso la facciamo riposare. Vado,
0: c'ha l'enfisema polmonare la macchina di Alfio.

0: Sasha! Così voglio chiudere come Sabrina Carpenter, Tears, su Radio Kiss Kiss, Ciro.
1: Sì, allora Alfio ha una teoria.
0: Non è una teoria, è una constatazione, perché i tempi sono cambiati da tanti punti di vista, ma io mi ricordo quando era facile aggiustare gli oggetti. Oh, regà,
1: gli oggetti di una volta erano diversi da, cioè, oggi tendono a rompersi.
0: Siamo,
1: una
0: partiti,
1: volta invece...
0: siamo partiti dalle macchine, sì. Ok, abbiamo detto che le macchine poi a un certo punto ti abbandonano, te lo fanno capire, sei costretto a cambiarle. È sempre più raro trovare al bordo delle strade macchine ferme con il
1: tipo che alza il cofano,
0: con il cofano aperto e qualcuno che ci guarda dentro, perché
1: adesso guardi, ma che guardi, è tutto elettronico,
0: è tutto elettronico, quando si ferma devi restare lì in macchina e aspettare i soccorsi. È inutile che te scendi e cerchi di riparare qualcosa.
1: Ma una volta per esempio il telecomando non funziona, funzionava, tu davi la botta,
0: la botta, certo,
1: la televisione,
0: televisione era fantastico, dare la botta,
1: andavi vicino.
0: Ma anche il computer.
1: Ma anche i figli, non dico, tu schiaffone e funzionavano di nuovo.
0: No, non è
1: adesso
0: che non...
1: no.
0: Scusa.
1: Cioè, quelle... tu se dai uno schiaffo adesso a tuo figlio, no, perché
0: non è reattivo,
1: non
0: è
1: reattivo,
0: funziona,
1: perché
0: non si
1: secondo
0: aggiusta.
1: Me è proprio la tecnologia pure del figlio,
0: quindi
1: è tutto cambiato.
0: Quindi tu sostieni che quando si rompe un figlio gli devi dare un cazzotto? Non ho capito.
1: Una volta nei figli di una volta funzionava.
0: Non era esattamente
1: schiaffone.
0: Non era esatto,
1: no.
0: Ecco, esatto.
1: Ma schiaffone sì,
0: non
1: adesso
0: era
1: invece no.
0: Il metodo Montessori, mi pare.
1: Non c'è

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss, kiss. Alla Coop, le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: messaggio cantato che tanto ci piace e ci fa sorridere.
1: Esatto, quindi un messaggio che arriva da parte vostra, ovviamente completamente senza senso per noi che non conosciamo il contesto, però noi prendiamo questo messaggio in parole, lo mettiamo su un'applicazione che genera canzoni, sì, e diventa una hit.
0: Questo è bello perché è il messaggio di un amico, sì, che manda il messaggio ad un altro amico, okay, e dice: raga, ma c'è qualcosa di strano.
1: Attenzione,
0: con la mia carta di credito
1: e con
0: con un account,
1: con un account di Delivero, sai, quando ordini da mangiare e ti arriva direttamente a casa.
0: Esatto.
1: Vediamo che cosa ha generato l'intelligenza artificiale che crea canzoni per questo messaggio cantato. Attenzione!
2: Mirko, ti devo chiedere una cosa.
1: Ma è De André.
0: Bello.
2: Ieri

0: dice no.
1: Che sei stato tu?
2: Sì, sì. Secondo me è stato lui.
1: Fare il logout gentilmente.
2: Mamma mia, ragazzi. Ma ragazzi, che capolavoro!
0: Ma perché non ci fanno un disco su questa roba?
2: No, io vi
0: qui?
2: Chiedo se avete dei messaggi che avete mandato, avete ricevuto a qualcuno che sono particolarmente simpatici, se, ecco, hanno una storia dietro.
0: Ecco.
2: Mandateceli, così noi genereremo una canzone.
0: Magari noi, lo farà l'intelligenza artificiale, e anche il vostro testo, il vostro messaggio diventerà.

0: Vedi, funziona così. Sì, arriviamo funziona a quest'ora e io non voglio assolutamente andare via.
1: E
0: come
1: puoi
0: facciamo?
1: Restare con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss.
0: Va bene, allora resto ad ascoltare Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Nel frattempo ascoltatela anche voi, perché è un bellissimo modo per tornare a casa. Un bellissimo modo per salutare sarebbe ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi, caro.
1: Ma
0: il
1: io
0: mio
1: voglio
0: Ciro.
1: Ringraziare anche tutti quelli che mi conoscono.
0: Non c'è bisogno.
1: In particolar modo la mia famiglia.
0: Sarebbe un po' troppo lungo. Allora, ciao Pasquale Viola in regia, ciao anche a Fischetti in regia TV, ciao a Lucile in redazione e come sempre diciamo da Alfio e Ciro.
2: Sono Maria. Schisse.

0: Un classicone del 1972, Rocketman era Elton John in questo spazio History Kiss, per il quale non ringrazierò Alfio e Ciro perché non sono stati loro a sceglierlo, ma li abbraccio comunque, li ritrovo domani. Intanto c'è la redazione con le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Dalla Commissione Europea arriva il via libera ad un margine di flessibilità per fronteggiare gli effetti del caro energia, estesa al settore energetico, dunque la deroga al patto di stabilità già prevista per le spese militari agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. L'Italia potrà quindi ricorrere a spese extra pari allo 0,3% del PIL, con un limite cumulato dello 0,6%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, impensabile fino a qualche mese fa, ha detto: Bruxelles ha recepito le nostre proposte. La guerra in Medio Oriente ha ancora segnali contrastanti sui negoziati. L'Iran ha accettato che non avrà armi nucleari, ha affermato il presidente statunitense Trump, ma i Pasdaran negano, mentre lo scambio di messaggi è sospeso e mentre nel Golfo si intensificano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Da Israele Netanyahu soffia sul fuoco. L'Iran sa certamente cosa ha dichiarato il presidente Trump, cioè che se necessario si tornerebbe ad un'azione militare su larga scala, dice il premier israeliano, che poi si scaglia contro i leader europei. Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari. In Italia con la cronaca, il questore di Cosenza Borelli parla ai cronisti durante la conferenza stampa relativa all'omicidio plurimo dei braccianti bruciati vivi a un distributore di benzina da Mendolara. Mai vista una tale crudeltà, una simile barbarie in 34 anni di servizio sul campo. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo, gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Alla base dell'accaduto ci sarebbe un problema legato alla retribuzione del lavoro. C'eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto un altro bracciante sfuggito al rogo. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Maltempo nel centro-nord, duramente colpita a Roma, dove una tromba d'aria ha battuto alberi e la forte pioggia ha causato allagamenti e pesanti disagi alla viabilità, forti temporali anche in Toscana e nelle regioni settentrionali con grandinate e raffiche di vento in Lombardia e Veneto. Lo sport, tennis, al Roland Garros in corso la sfida dei quarti di finale tra Flavio Cobolli e il canadese Auger Aliassim, mentre in serata in programma il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Calcio alle 20:45 il debutto della nazionale guidata da Silvio Baldini, azzurri impegnati nell'amichevole contro il Questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manconò, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie mille redazione, ci risentiamo domani mattina alle 7, ora c'è Portami a casa Kiss Kiss e benvenuti a bordo. Ore 19 in punto del 3 giugno, mercoledì, non ve lo chiedo proprio quanto sia stata faticosa, pesante, insopportabile la sveglia di questa mattina dopo il lungo ponte del 2 giugno, per chi ha ponteggiato ovviamente, però lo posso immaginare, nel senso che oggi è un po' come se fosse lunedì, dai, mettiamola così, la settimana sembrerà assai più corta. Baci da Rita, bentrovati, inizia Portami a casa Kiss Kiss con Giovanni Imperatore in regia e la musica più bella che si manifesta subito con Olivia Rodrigo.

Prima Olivia Rodrigo, poi Eros Ramazzotti ed infine Joe nella musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Ciao, buon tardo pomeriggio, buonasera a tutti da Rita e da Joski in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss. Un saluto speciale a tutti i bici amatori all'ascolto nella giornata mondiale della bicicletta, che è oggi 3 giugno. Ora sappiamo bene che muoversi in alcune città su due ruote è una vera e propria impresa. Vedi Napoli, la città dalla quale vi parlo, il territorio è un continuo alternarsi di salite ripide e discese repentine, dalle pendenze di Posillipo fino alle piazze del centro storico. E per sopravvivere a questa splendida per carità, ma faticosissima conformazione, diciamo che la pedalata assistita non è esattamente un pigro vizio, ma è una necessità assoluta per non arrivare a destinazione completamente esausti. Quindi complimenti a chi, nonostante le salite e il traffico, sceglie ogni giorno la mobilità sostenibile sotto il cielo del Golfo e in tutto il resto d'Italia. Francesco Gabbani per voi nella musica più bella di Kiss Kiss. Questa è Summer Funk.

Il viaggio più bello dell'estate è iniziato a Torino e fra i protagonisti c'era anche lui, Francesco Gabbani. Parlo del Kiss Kiss Way, naturalmente, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, che ha annunciato la sua prossima fermata. Vi siete persi la notizia? Mi auguro proprio di no, perché la prossima fermata è Baia Domizia. 13 giugno l'Arena dei Pini si accenderà letteralmente per uno show incredibile. Sul palco saliranno Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Noemi e tantissimi altri. L'ingresso, come sapete, è completamente gratuito, però i posti nel parterre sono limitati, quindi non perdere tempo. Corri subito su kisskiss.it e prenota il tuo biglietto gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: Kiss Kiss è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Kiss Kiss.
11: Solo da un euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.

mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Kiss Kiss, che mi fanno venire sempre una gran fame, cioè ogni volta che sento questa canzone mi viene voglia di puccia pugliese e arancino catanese, chissà perché. Allora, c'è una notizia arrivata proprio in queste ore da Hollywood e riguarda Clint Eastwood. Clint Eastwood si ritira ufficialmente dalle scene e a confermarlo è stato il figlio Kyle, quindi dopo oltre 70 anni di una carriera veramente inarrivabile, il texano dagli occhi di ghiaccio ha deciso di appendere il cappello da cowboy al chiodo. Ci tengo a dire che Clint Eastwood ha appena compiuto 96 anni. Enzo, comunque, da icona immortale degli spaghetti western di Sergio Leone, quelli che tutti ricordiamo, mamma mia, che filmoni, a regista premio Oscar di capolavori, che so, Gli Spietati.

Madonna ti presento Sabrina, Sabrina ti presento Madonna, insieme per la prima volta queste due biondone esplosive con Bring Your Love qui su Radio Kiss Kiss. Volevo parlarvi di David Beckham, il re dello stile e del calcio mondiale. David Beckham sbarcherà presto ufficialmente a Hollywood, non come attore, ma il prossimo 12 giugno l'ex capitano inglese riceverà la stella sulla leggendaria Walk of Fame e verrà, diciamo, consacrato in una speciale categoria sport e intrattenimento. E alla cerimonia, al fianco di David a scoprire la targa sul marciapiede più famoso del mondo, ci saranno ovviamente l'inseparabile moglie Victoria e niente meno che il suo grande amico Tom Cruise. Quindi questa stella David Beckham sta diventando un evento, no? Comunque il parterre sarà stellare per un tributo storico che arriverà a Los Angeles a pochissime ore dall'inizio dal calcio d'inizio dei mondiali negli Stati Uniti. Insomma, da icona del rettangolo verde a leggenda immortale del marciapiede pure. Cioè, quindi complimenti di cuore a Sir David Beckham. Tra poco un New Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere. Molto allegro, divertente e solare. E intanto ascoltiamo anche In the Dark.

È molto zen questo finale, quindi ce lo godiamo tutto. DJ Snake, Stray Kids, In the Dark su Radio Kiss Kiss. Eccolo il new kiss che vi avevo promesso. Dopo il grande successo di Voilà in gara a Sanremo, questo è il ritorno agli esordi per Elettra Lamborghini. Per dirla con le sue parole, questo nuovo brano per l'estate è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Si chiama Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: È New Kiss, la nuova di Elettra Lamborghini. Collegamento con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Progressivo esaurimento delle precipitazioni anche sulle regioni centro-meridionali e tempo dunque di nuovo asciutto praticamente ovunque. Domani mattina non sono attese piogge degne di nota, ma la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare a partire dal nord-ovest e poi verso il resto del nord e la Toscana. Col passare delle ore le prime piogge interesseranno i settori nord-occidentali del paese, ma le nubi aumenteranno via via anche sul resto del centro, meglio al sud, massime tra 22 e 29 al centro nord, tra 23 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss kiss.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
5: Kiss kiss.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Kiss, kiss.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss kiss!
15: La musica più bella. La musica più bella.

Un momento di pura nostalgia pop che sta facendo il giro del mondo in queste ore, perché lunedì sera sul palco della Royal Albert Hall di Londra è successo l'incredibile. C'è stata una reunion a sorpresa tra Robbie Williams e Gary Barlow. I due storici leader dei Take That sono saliti insieme sul palco per una serata di beneficenza. Insieme hanno cantato Relight My Fire, il loro successone del 1993, facendo letteralmente impazzire tutti i presenti in teatro. Ed è bellissimo, cioè dopo anni di rivalità, di frecciatine, di litigi, questi due hanno pure chiuso l'esibizione uscendo di scena mano nella mano, bellissimo. Poi magari, che so, dietro le quinte hanno ricominciato a tirarsi i capelli esattamente come ai vecchi tempi, però intanto sono usciti manina nella manina, e questo

La più bella del mondo, la nuova di Rocco Hunt su Radio Kiss Kiss. Il nostro viaggio verso sera prosegue tra poco con un gran pezzo di storia della musica che ascolteremo dopo questa di Emily Sandé.

Questo richiesto in arrivo, signori, è datato 1986. Torniamo parecchio indietro nel tempo per ritrovare la voce magnifica, graffiata, graffiante e intensa di Marie Fredriksson. Questi sono i Roxette, colonna sonora del film Pretty Woman, quella con il film con Julia Roberts e Richard Gere, della loro storia d'amore indimenticabile. Roxette, duo svedese che davvero ha scalato le classifiche mondiali con pezzi meravigliosi e intrepidi.

0: History Kiss datato 1986, It Must Have Been Love, erano i Roxette. Ore 20, mercoledì 3 giugno, ciao a tutti da Rita, buonasera, bentrovati e ancora Portami a Casa Kiss Kiss, e lo sarà ancora per un'ora fino alle 21 con me, con il nostro amico Joschi in regia, con Stefano Piccirillo che è appena arrivato e che saluto con un abbraccio, pronto per Io, Tu e Kiss Kiss a partire dalle 21, tutto felice perché Cobolli ci dà.
1: Ti ho vista correre e sorridere, muoverti leggera,
0: volare come solo lui sa fare. La notizia del giorno tocca alle corde del nostro orgoglio canoro, ma di questo parleremo tra poco. Intanto la musica più bella, Bossa Nostra, Gaia.

Vieni, abbracciamoci. No, perché Ed Sheeran ti fa proprio venire voglia di abbracciare. L'abbraccione collettivo. Ed Sheeran, Camera su Radio Kiss Kiss insieme a Jason Derulo, Riding Solo, Gaia, Bossa Nostra, per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, mercoledì 3 giugno. Dicevo poco fa che la notizia del giorno tocca le corde del nostro orgoglio canoro, perché è stata appena annunciata la candidatura ufficiale della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Posso dirlo, era anche ora, cioè stiamo parlando di un genere musicale immenso, amato, cantato in ogni angolo del pianeta Terra. Le canzoni più famose della storia, e questa non è una cosa che dico io ma è una cosa universalmente riconosciuta, sono quelle che all'estero, diciamo, identificano istantaneamente l'Italia, e sono esattamente quelle scritte e cantate in lingua partenopea. Vi faccio qualche esempio: O Sole Mio, Torna a Surriento, ma ce ne sono tantissime, fino a Capolavori di Pino Daniele. Queste melodie hanno superato, diciamo, ogni barriera geografica e generazionale. Poi Napoli è una fabbrica di emozioni a cielo aperto che ha regalato la poesia al mondo intero, e ora l'UNESCO ha l'occasione di mettere il sigillo su quello

Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Oggi mi sono divertita moltissimo a giocare al Trova Tommaso Paradiso anche tu. Lo sapete, no? Che Tommaso Paradiso è presente in questa canzone con un cameo vocale speciale proprio durante il bridge del brano. In realtà altre volte, insomma, ho cercato di individuarlo, ma non ci sono riuscita. Finalmente l'ho trovato, Tommaso, e dice solo: è una vita. Oh, quella frase è lui, è lì, è proprio lui che la canta. Ho vinto qualche cosa? No. Niente. Clean Bandit, Zara Larsson per voi qui su Radio Kiss Kiss. Questa si intitola Symphony.

0: Chischi sa te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chischi sa te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
3: Eh?
5: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
3: Kiss, kiss.
9: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va. Papà, buona domenica.
10: La musica più bella.
11: La musica più bella.
9: Buona domenica.
10: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
12: Sono la stella del Barmo, do di fare amicante.

0: Green Kiss.
1: Per il Green Kiss di oggi vi segnalo un appuntamento importante per il prossimo fine settimana, perché il 6 e il 7 giugno l'Italia sarà teatro di una grande mobilitazione nazionale dedicata alla tutela dell'ambiente. L'iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus, con uno slogan direi molto chiaro: il pianeta non è un portacenere. L'obiettivo quindi è ripulire le nostre città, le spiagge e i corsi d'acqua da migliaia e migliaia di mozziconi di sigaretta, rifiuti che sono spesso sottovalutati e che purtroppo rappresentano una delle principali fonti di inquinamento urbano e marino. Comunque, questa mobilitazione nasce in concomitanza con due ricorrenze importanti: la Giornata Mondiale dell'Ambiente e la Giornata Mondiale degli Oceani. Quindi sarà un'azione collettiva aperta a tutti, pensata appunto per raccogliere i filtri dispersi, ma soprattutto per sensibilizzare i fumatori sull'importanza del corretto smaltimento. Quindi un modo attivo e anche costruttivo per prenderci cura del nostro territorio. Se volete unirvi alla mobilitazione nella vostra città, trovate tutti i dettagli sui canali ufficiali dell'iniziativa.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Tra qualche giorno uscirà il nuovo singolo di Taylor Swift, che poi è la colonna sonora del film d'animazione Toy Story, il nuovo naturalmente di Toy Story, e insomma torna un po' alle origini, torna un po' bambina Taylor Swift, anche se di fatto è alla vigilia del suo matrimonio. Stavo guardando delle immagini pazzesche che arrivano dalla Scozia, in realtà dalle remotissime isole Summer in Scozia, dove è appena stata messa in vendita un'intera isola privata totalmente off-grid. Essere off-grid significa non essere allacciati a niente, né all'elettricità, né all'acqua, né al gas, neanche alle pugne, anche le pugnature già, e quindi devi provvedere autonomamente, diciamo, al tuo fabbisogno. A parte questo, questa isoletta di 88 acri di natura selvaggia, scogliere mozzafiato e un'unica deliziosa baita ecologica in legno dotata di pannelli solari è spettacolare. Prezzo meno di un bilocale in periferia, 405.000 euro. So può fa, Joschi, ti stavi già facendo due conti. Gli unici vicini di casa, te lo voglio dire, sono una simpaticissima colonia di foche, molto simpatica, e qualche uccello marino, quindi direi i migliori vicini che uno possa mai desiderare. Quindi ve lo dico, ve l'ho raccontato, se volete un po' sparire dai radar e non farvi trovare proprio da nessuno, fate pure la vostra offerta, solamente scordatevi che il fattorino delle pizze possa arrivare fin lì, e questo potrebbe essere un problemino. Glass Animals in arrivo su Kiss Kiss, Heat Waves.

Grande hit del 2022 firmata Glass Animals, le ondate di calore dell'estate del 2022 che mi sa si replicheranno anche quest'anno. Allora, il 4 luglio ultimo sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi dell'anno. Il 19 giugno pubblicherà il suo nuovo album Il giorno che aspettavo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.

Allora, se pensate di aver commesso delle distrazioni imperdonabili nella vostra vita, consolatevi con quello che è successo a bordo di un volo della United Airlines, partito da New York, diretto a Palma di Mallorca. Comunque è successo che mentre l'aereo si trovava proprio nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, l'equipaggio ha intercettato un segnale Bluetooth attivo dal nome agghiacciante. Bomba! Cioè, qui immaginati, no? Sull'aereo, bomba! A quel punto è scattato il protocollo di massima sicurezza, quindi il comandante è andato nel panico. Inversione di marcia immediata in mezzo all'oceano, volo scortato al rientro a New York tra lo sgomento generale. E il colpevole di tutto questo casino è risultato poi essere un ragazzo di 16 anni in viaggio con la sua famiglia, che aveva rinominato la sua cassa portatile Bomba. Solo che ha dimenticato di attivare la modalità aereo, quindi ha seminato il panico tra i passeggeri che si sono ritrovati appunto quella scritta sullo schermo. Ad aspettarlo sulla pista c'era un attimo l'FBI, nessuna intenzione terroristica chiaramente, solamente una colossale dose di superficialità. La vacanza è sfumata, il volo è stato cancellato e il ragazzo ora rischia sanzioni pesantissime. Complimenti, come veramente un genio. Né io però avevo

0: di te.
1: Farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi su Radio Kiss Kiss, ma quest'ora non è amore, è fame. La romanticona emerge sempre. Tra poco un History Kiss, vi suggerisco di non perderlo. Lo ascoltiamo insieme dopo questa di James Bay, Hold Back the River.
2: Try to keep you close to me, but I got in between. Try.

cantautore molto raffinato James Bay Holbeck the River, il ragazzo con il cappello e la chitarra, immancabili strumenti lo guardi e riconosci subito quel ragazzo lì. Quando ascolti questo pezzo del 2014, è del 1968 invece l'History Kiss che sta per arrivare, ecco, quando pensi a Otis Redding te lo vedi e lo immagini per sempre seduto sul molo a guardare le barche che se ne vanno fischiettando grazie a questo immenso successo intitolato Sitting of the Dock of the Bay. Ed è con questo che vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 19, grazie a Joschi, Giovanni Imperatore in regia, benvenuto Stefano Piccirillo pronto per You Too e Kiss Kiss da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti.

Quando entrarono in sala di registrazione, i produttori chiesero a Otis Redding: col fischio o senza? Tutto in inglese, eh? Ma buonasera! Ben trovati da Stefano Piccirillo, come state amici della comitiva? Io, tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24 in questo mercoledì 3 di giugno. Do un bacio alla mia amica Rita che torna domani. A partire dalle ore 19 festeggeremo tutto il possibile musicalmente il mercoledì. Siamo molto rock, munitevi di una chitarra acustica elettrica, mi raccomando, di un bel basso rotolante, insomma, schiarite la voce perché ci divertiremo, è la prima parte, poi avremo un anno una canzone tra le 22 e le 23, tra le 23 e le 24, 50, ma si parte con Annalisa e canzone.

effettivamente Venere in Leone proprio in questo periodo, il periodo d'oro per Annalisa, con canzone estiva che apre l'appuntamento di questa sera con Io, Tu e Kiss Kiss. Mercoledì siamo molto rock nella storia dei 50 anni della radio della musica più bella, e parliamo subito di un'avventura molto sexy, molto piccante, capitata a Steven Tyler, il leader degli Aerosmith, durante un soggiorno in albergo, vita da rockstar. Il cantante si trovava in ascensore insieme a una giovane ragazza e mentre i due si scambiavano effusioni, l'ascensore subì un malfunzionamento e invece di fermarsi al piano desiderato scese dritto fino al seminterrato. Da qui l'inciso, e da questa disavventura, tra virgolette, l'inciso Living It Up While I'm Going Down, godersela mentre si scende in ascensore, che è un po' uno dei posti più sognati o vissuti extra letto per un'avventura passionale. L'ha mai fatto in ascensore Steven Tyler? L'ha fatto, e chi se non lui, il papà del rock and roll, dalla vita srelogata. Love in a...

Che finale, l'amore in ascensore, storia realmente accaduta. Steven Tyler, leader degli Aerosmith, nella musica più bella mercoledì rock. Siamo nel 1989, insieme a loro Steven Tyler, che poi andò a scherzare sul set del video chiamando una modella che si aspettava di fare, insomma, non tanto l'amore con lui dal vero, ma comunque di entrare in un ascensore. Invece c'erano delle scenette molto divertenti, insomma, si autoprendevano in giro su questa canzone, visto che il fatto reale è già accaduto nella vita del leader degli Aerosmith. 11 minuti dopo le 21 arriviamo qui in Italia con un progetto fantastico fatto di commistione di suoni, di voci riconoscibilissime. Hanno festeggiato un anniversario molto importante proprio di recente con gli amici di Torino, stesso posto dove c'è stata Radio Kiss Kiss qualche giorno fa per il Kiss Kiss Way, e sto parlando dei padroni di casa di Torino, ovvero dei Subsonica. Nel 2002, quando c'era la prima definizione di amore tossico in questa canzone meravigliosa, Nuova Ossessione.

festeggiati in questo 2026 e questa nuova ossessione 24 anni fa, e quindi sta per festeggiare le nozze d'argento sostanzialmente, quanto suona bene e quanto è ancora attuale anche in questo 3 giugno 2026. Saluto gli amici Subsonica, siamo nel mercoledì pieno di energia davvero, e poi si passa ad una chitarra davvero ossessiva, prendendo in prestito parte dell'inciso dei Subsonica firmata The Black Key. Tra l'altro la storia del video è molto divertente perché va a scherzare su un classico della musica di molti anni prima. Qualcuno ricorderà Dancing in the Street di David Bowie e Mick Jagger, che fecero la cover perché era una canzone soul originaria degli anni 60. Bene, c'era un video dove David Bowie e Mick Jagger erano in strada, camminavano, si incontravano e cantavano. Chiamarono un ballerino che rifece un po' le pose di tutte le star della musica. Il video divenne virale nel 2011. Questa è Radio Kiss Kiss, il testo tradotto in italiano faceva: beh, sono così sopra di te ed è chiaro da vedere, ma sono venuto ad amarti comunque, quindi mi hai strappato il cuore e non mi dispiace sanguinare qualche tempo fa per farmi aspettare, aspettando un amore che mi fa aspettare. Sono un ragazzo solitario. Oh, un amore che mi fa aspettare. Beh, tua madre ti ha tenuto, ma tuo padre ti ha lasciato. Questa è la storia firmata Black Keys con Lonely Boy.

0: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
2: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss, kiss.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

Sì, ok, The Colors, Rolling Stones, questa è Radio Kiss Kiss, appello della comitiva presente al 347-490-0042, WhatsApp per te all'ascolto, per scrivere o inciderci il tuo anno di nascita. Faremo sentire la canzone legata al tuo anno in cui finalmente abbiamo detto è nato, è nata, quindi pronti e via a partire da questo momento. Intanto il compleanno di Rafa Nadal, oggi compie 40 anni, 112 vittorie a Roland Garros con il 96.6% di successi, numero di vittorie incredibile, nessun giocatore in un singolo evento del grande slam nel singolare maschile ha avuto questa percentuale di vittorie, oltre a tantissimi trofei, la rivalità con Roger Federer e più avanti anche con quelli che erano considerati nuovi arrivati, sto parlando ad esempio di Zverev che becca sempre qualcuno di più forte di lui. Italiani a Roland Garros, un trionfo, il match di Cobolli che va in semifinale, ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime in 4-7, e in corso di svolgimento il derby italiano. Questo vuol dire che avremo un finalista italiano a Roland Garros dopo Sinner dello scorso anno, anche perché Berrettini e Arnaldi se ne stanno dando di santa ragione. Cobolli sfiderà uno dei due, altro derby in semifinale, quindi un italiano che potremmo tifare nella giornata di domenica nel più importante torneo del mondo su terra battuta. Ora Cherry Dust.

Sei appena tornato dal ponte, però hai voglia, hai preso l'abitudine di stare in giro anche questa sera. Benvenuto nella comitiva con l'autoradio accesa, Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Quando vai ad un live e conosci l'artista, il management, qualcuno, un musicista, sei sempre nell'area VIP. Si è parlato moltissimo questi ultimi giorni della casita di Bad Bunny, del rapper portoricano, che torna a far discutere di sé, ma questa volta non per ragioni legate a presunti flirt tra celebrities all'interno dell'area VIP, perché la casa portoricana che viene ricostruita sul palco a ogni concerto del Devi Tirar Mas Fotos World Tour per ospitare VIP e fan selezionati è finita al centro di una controversia giudiziaria. Infatti l'84enne Roman Carrasco Delgado, proprietario dell'abitazione originale, ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari al cantante e alcune società della produzione. Le cause della controversia l'ha fatta lui, cioè l'ha costruita lui, e non gli hanno dato nessun tipo di riconoscimento, soprattutto al nome. Diritti d'autore, la casita è mia.

Sono Reggaeton Man con All You Ever Wanted. Valentina Turchetto, a.k.a. Miu, l'abbiamo conosciuta ad Amici, è pronta per farci sentire la sua canzone dell'estate e poi pubblicamente ha annunciato il suo amore, suo fidanzamento con Irama. La nuova è Vaffamore.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Yes, yes. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Yes, yes.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Kiss, kiss.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Kiss, kiss. Love you forever.
11: Musica più bella.
12: La musica più bella.
11: Suona solo
12: su Radio Kiss Kiss.

Anche tu hai delle amiche americane che si fidanzano con i tuoi amici e tu resti lì? Ma come? Te l'ho presentata io, ma ce l'ha un'amica a sua volta. C'ha un'amica, è un grande classico di Benigni e Massimo Troisi, non ci resta che piangere, una pellicola indimenticabile. C'ha un'amica, faceva Benigni. 21:46, American Girls di Harry Styles. Ci prepariamo ad un'altra tappa del Kiss Kiss Way imperdibile sabato 13 giugno, Arena dei Pini. Vai a Domizia, il concerto del sabato sera con Baby K, Babole di Pezza, le bamboline fantastiche, le ragazze scatenate, poi Elettra Lamborghini, ci sarà davvero da divertirsi, Francesca Michelin, Noemi, Malika Gliane, Rosa Chemical, insomma un sacco di artisti, e poi sveleremo giorno dopo giorno, nel nostro caso sera dopo sera, una lineup incredibile. Quest'oggi ci sono stati i primi tantissimi click sul sito kisskiss.it per aggiudicarsi i biglietti gratuiti. L'intero evento è gratuito, quindi sia nel Village del venerdì, durante il Village del sabato, il concerto del sabato sera, è una questione di velocità. Sul nostro portale ufficiale altre iniziative anche nei prossimi giorni per essere dei nostri. Subito Shakira con Locca.

E lei è lì a morire d'amore su quella collina aspettando il solstizio d'estate, ma anche quest'uomo che torni da un momento all'altro aspetta l'attesa, ragazzi. L'attesa ti consuma se sei particolarmente presa o preso. Die on This Hill è un grande successo firmato da Sinha Spyro, che è anche interprete ultimamente della colonna sonora del sequel di Il Diavolo Veste Prada. Siete su Radio Kiss Kiss, sapete che stanno per partire i mondiali di calcio, ma la notizia è che 300 calciatori convocati appunto per il Mondiale 2026 rappresenteranno un paese diverso da quello in cui sono nati. Cioè, è davvero, è normale, è la globalizzazione, c'è la naturalizzazione, e ci sono delle nazioni tipo Curaçao che ha 25 giocatori convocati nati tutti in Olanda, e spiccano i 20 congolesi che non rappresentano il loro paese natale, i 19 marocchini, 17 bosniaci, 16 algerini e haitiani. In alcuni casi parliamo di vere e proprie superstar di questo mondiale. Magari cercheremo anche di divertirci con i naturalizzati per il Mondiale 2026 più tardi. Subito invece c'è Gayle.

dovresti diventare una persona più incazzosa e fare un'altra revenge song per la tua family. Evidentemente la storia di A, B, C, D, E, F, U, il suo particolare alfabeto, gli Stardust. E che storia! 1998, progetto unico della musica house, insieme a Thomas dei Daft Punk, Alan Brakes e la voce di Benjamin Diamond. Il tutto nacque da un campionamento di un pezzo di Chaka Khan intitolato Fate. 1998, che storia!

100 anni di una canzone che è diventata eterna e sempre attuale. Gli Stardust, che ebbero poi anche da considerare un'offerta da 3 milioni di dollari e non 30 euro, 3 milioni di dollari per fare un intero album, e i tre Stardust dissero no grazie, questo è stato un progetto unico ed esclusivo che deve restare iconico nella storia. E niente, come Paganini che non concedeva mai il bis, la stessa cosa è la musica house cantata del 1998. Stefano Piccirillo ti sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Chi.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Quel viaggio, il primo volo intercontinentale, piuttosto quella vacanza con gli amici senza i genitori per la prima volta, un titolo di studio importante, tanto sognato, tanto sudato, un obiettivo lavorativo raggiunto, la storia di un grandissimo amore, ma anche di un trasloco. Insomma, la vostra vita raccontata qui in Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere, pochi minuti dopo le 22, grazie ad Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Facile partecipare. A partire da questo momento 347 490 0042. Scrivete il vostro anno di nascita o incidetelo con la vostra voce bellissima. Ci facciamo una chiacchierata insieme. Mettiamo in sequenza quelli che sono gli highlights della vostra vita e ci fate sorridere, riflettere, ridere a crepapelle o anche commuovere, come già capitato, prendendo poi spunto dai vostri episodi di vita. Molti si riconosceranno, spesso e volentieri, quando ci raccontate la vostra storia all'interno di Un anno, una canzone, molti dicono: è successo anche a me. E questa è una cosa bellissima, fatta di condivisione di vita reale con la R maiuscola. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042 semplicemente il tuo anno di nascita e via, poi sarai dei nostri, uno o una di voi, qui nella puntata di questa sera del 3 giugno 2026, sempre più vicini all'estate anche da calendario.

0: Insieme a Bruno Mars con I Just Might. Buona serata amici, uno dei momenti più belli della comitiva è quando chiacchieriamo insieme al telefono per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, i vostri ricordi. E sono collegato con Michela. Ciao Michela, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera, tutto bene, voi come state?
0: Benissimo, benissimo davvero. Hai fatto un bel ponte del 2 giugno, sei soddisfatta oppure è stata una serata come tante altre?
1: Diciamo soddisfatta a metà, avrei voluto riposare un po' in più.
0: Ok, beh, quando si sceglie di divertirsi, andare in giro o comunque devi pagare dazio. Belli, comodi e teletrasportati sarebbe il sogno di molti da qualche parte.
1: Confermo.
0: Quanti anni hai, cara Michela? Di che anno sei?
1: Allora, io sono del 96, quindi ho 29 anni, tra qualche mese 30, tondi tondi.
0: Ma che bell'anniversario i 30 anni, è meraviglioso.
1: E ci arrivo.
0: Ma no, aspetta, cominciamo malissimo, dobbiamo trasmettere gioia. Che cosa ti sta succedendo in questo momento, Michela, ne vuoi parlare? Puoi uscire anche, puoi essere anche off topic in questo momento, c'è qualcosa?
1: Cosa sta succedendo in questo momento nella mia vita? Ma niente, sono solo operata di lavoro, adesso sono in trasferta a Nola.
0: Ok, siamo in Campania quindi.
1: Sì.
0: Di cosa ti occupi?
1: Lavoro in un negozio per animali.
0: Ok, dovrebbe essere bello soddisfacente, no?
1: Sì, sì, molto, molto, sono molto contenta del mio lavoro, almeno di quello.
0: Ok, perfetto. Allora, alziamo l'umore con un bel aneddoto della tua vita, qualcosa con cui condividere con noi un aspetto della tua persona.
1: Ok, allora in realtà volevo portare un ricordo inerente a mio padre. Praticamente lui non c'è più purtroppo, tra un paio di giorni saranno giusto 2 anni. Okay. E niente, io diciamo che per merito suo mi trovo a vivere in un paesino in provincia di Benevento, io invece sono originaria proprio della città. E niente, pensando a cosa dirvi qui questa sera, l'unica cosa che mi è venuta in mente sono quei pomeriggi passati anni fa con lui in macchina a fare il tragitto lavoro-casa, casa-lavoro, perché lui lavorava nel paese in cui io adesso vivo, tragitti nei quali praticamente lui mi raccontava della sua vita, della famiglia, mi raccontava aneddoti appunto di quando lui era giovane.
0: Ma che bello,
1: diciamo che
0: divertenti, immagino.
1: Divertenti, profondi, diciamo che io poi avevo modo di conoscere appieno la persona che era mio padre proprio in quei momenti lì.
0: Ok.
1: Quindi non lo so, è stato un bel ricordo, cose che magari dai per scontate, adesso io faccio quella strada tutti i giorni senza lui al mio fianco.
0: No, ma scherzi, è tanta roba, è come se lui ti accompagnasse sempre nei pensieri e guardandoti dall'assù. Mi piace pensare una cosa bella tra le tante cose che ti raccontava in automobile, anche delle sue gesta da ragazzo, no? Quando si muoveva, usciva.
1: Lui aveva una radio.
0: Ma dai.
1: Ora che ci penso, lui aveva una radio e mi raccontava sempre, si chiamava Radio Tre Colli di Apice.
0: Ok.
1: E mi raccontava gli aneddoti, ovviamente era una radio piccolina, insomma, però mi raccontava sempre cose legate a questa radio, di quanto si divertisse con i suoi amici.
0: Ma che bello, era l'animatore che stava sulla regia sostanzialmente.
1: Sì, praticamente sì.
0: Bello.
1: Quindi
0: aspetta un attimo, ce l'ho la canzone del 1996, animatore che sta sulla regia. Tu sei nata anche con Tranchi Funky degli Articolo 31, che ti dedico davvero di tutto cuore, un pensiero al tuo papà, persona meravigliosa, va bene?
1: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a te, kiss kiss a te, ciao Miki.
1: Kiss kiss a tutti, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
3: Funky qua, 1996, DJ Jazz, DJ Jed, ancora insieme, e siamo tornati.

0: Chissà a te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chissà a te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu.
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.

0: potenzialmente una storia importante, bella da vivere, però poi nella realtà lo schema teorico si abbatte, secondo le parole di Sombre. Questa è la sua nuova hit, infatti intitolata Potential. Intanto la sfida tutta italiana, quarti di finale per quanto riguarda il Roland Garros, sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Comunque vincerà un Matteo, e Matteo Arnaldi ha conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, avanti anche di un break nella seconda partita, 4-2, per raggiungere Flavio Cobolli. Davvero un Roland Garros storico, e ancor più storico se si parla dell'assenza di Sinner dopo il suo malore contro il suo avversario Cerundolo di qualche giorno fa, che tanto ha fatto discutere. Se date un'occhiata all'Instagram di Radio Kiss Kiss, ho fatto un PC reel dedicato ai fan di Vasco Rossi. Intanto lo riascoltiamo qui con È Già.
1: È già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità